Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi, 13 ottobre, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre, potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo.

dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sono Mehtab Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 13 ottobre. Erdogan condanna gli attacchi della milizia Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita prolunga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi. Zelensky accusa la Russia di aver colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio della tregua. Trump lascia intendere un possibile incontro con Kim Jong-un della Corea del Nord. E l'indice globale di povertà delle Nazioni Unite aumenta per la prima volta dal 2010. Ora passiamo al notiziario. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato i sanguinosi attacchi perpetrati dalla milizia Houthi contro l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh. Parlando al termine di una riunione di gabinetto lunedì, Erdogan ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, comprese quelle dei pellegrini dell'Umra. Ha affermato che la Turchia è al fianco dell'Arabia Saudita contro gli attacchi che violano la legge e l'umanità. Erdogan ha lanciato un appello alla pace e alla stabilità in tutta la regione, avvertendo che le zone di conflitto si stanno estendendo dal Libano allo Yemen e all'Iran. L'Arabia Saudita prolunga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi. L'Arabia Saudita ha esteso la sospensione delle operazioni presso l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, a seguito di molteplici attacchi da parte della milizia Houthi. L'autorità generale per l'aviazione civile ha dichiarato che la chiusura consentirà ai funzionari di verificare la sicurezza delle strutture aeroportuali e la loro operatività. Secondo Flightradar 24, la sospensione è stata prorogata fino alle 21 del 17 ottobre, interessando circa 700 voli al giorno. Zelensky accusa la Russia di aver colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver colpito una centrale elettrica a Kharkiv dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato un cessate il fuoco nel settore energetico. Zelensky ha affermato che l'Ucraina appoggia la proposta, ma non ha ancora visto prove che Mosca abbia accettato di interrompere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Domenica Trump ha annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un accordo per fermare tali attacchi, ma il Cremlino non ha confermato l'intesa. Trump lascia intendere un possibile incontro con Kim Jong-un della Corea del Nord. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il suo tour in Asia. Parlando alla Casa Bianca, Trump ha affermato che un incontro è possibile e ha sottolineato di andare d'accordo con Kim. I due leader hanno tenuto diversi incontri storici durante il primo mandato di Trump nel tentativo di affrontare il programma nucleare nordcoreano. E l'indice globale di povertà delle Nazioni Unite aumenta per la prima volta dal 2010. L'indice globale di povertà delle Nazioni Unite è tornato a salire per la prima volta dal 2010, anno in cui è stato introdotto. Di conseguenza, il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema nel mondo ha raggiunto quota 1,2 miliardi. Secondo un rapporto elaborato congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e dall'Oxford Poverty and Human Development Initiative, il numero di persone che lottano contro la povertà estrema è aumentato di 51,5 milioni in un solo anno. A pagare il prezzo più alto sono ancora una volta i bambini. I più piccoli, che rappresentano oltre la metà della popolazione colpita, lottano quotidianamente per sopravvivere a una situazione caratterizzata da molteplici privazioni, tra cui la fame, l'esclusione scolastica e la mancanza di accesso all'acqua potabile e all'elettricità. I funzionari del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, sottolineando che la crescita demografica ha contribuito a questo aumento, hanno ricordato che dei 108 paesi in via di sviluppo presi in esame sono disponibili dati aggiornati soltanto per 13. L'organizzazione ha infine ribadito che il quadro emerso dovrebbe rappresentare un vero e proprio campanello di allarme per il mondo intero. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gli uomini e le donne originari della terra di Palestina non si sono limitati a percorrere strade. Dai luoghi che hanno raggiunto hanno portato con sé conoscenze, le hanno trasformate e le hanno riportate nella propria terra.

Se apriamo una carta geografica, la Palestina appare come una crocevia strategico affacciato sulla costa orientale del Mediterraneo, ma la sua storia va ben oltre la sua posizione geografica. Per secoli questa terra è stata attraversata da un intenso e costante movimento di persone. Si arrivava a Gerusalemme e si ripartiva da Gerusalemme. Le carovane in partenza da Gaza e dalle città costiere trasportavano merci. I mercanti di Nablus costruivano reti commerciali regionali. Le vie del pellegrinaggio, i caravanserragli, le stazioni di posta e i porti formavano una rete interconnessa. In particolare, i ponti e la stazione di posta costruite durante il periodo mameluco lungo la principale direttrice a nord di Gaza testimoniano chiaramente il ruolo cruciale della Palestina nella rete di comunicazione e trasporto tra Egitto e la Siria. È proprio qui che dobbiamo fermarci a riflettere. Quando le persone si spostavano da una città all'altra, portavano con sé soltanto i propri averi, oppure queste strade costituivano anche un gigantesco sistema di trasmissione del sapere. Al centro di questa rete di mobilità c'era sempre Gerusalemme. Grazie alla sua sacralità, la città non si limitava ad ospitare i visitatori, ma favoriva anche un intenso e articolato movimento di persone tra Oriente e Occidente. Pellegrini musulmani, cristiani, mercanti, medici, studiosi e amministratori raggiungevano la Palestina attraverso itinerari diversi. Alcune strade conducevano direttamente a Gerusalemme, altre a Gaza o a Al-Khalil, mentre altre ancora si immettevano nelle principali arterie che collegavano Damasco e il Cairo. Le strade della Palestina, dunque, non erano semplici linee tracciate sulle carte geografiche. Grazie a questa rete dinamica, le notizie raggiungevano terre lontane, le tecniche di produzione venivano trasferite da un mercato all'altro e le formule mediche passavano da un medico a un altro. Le strade della Palestina erano percorsi non soltanto geografici, ma anche di conoscenza e memoria. Una delle figure più straordinarie emerse da questa rete fu Shams al-Din al-Maqdisi, nato a Gerusalemme nel X secolo. Il suo stesso nome portava impresso il legame con la terra di origine, al-Maqdisi, cioè di Gerusalemme. Nato a Gerusalemme nel 945-946, al-Maqdisi non considerava la geografia una semplice descrizione dei luoghi da visitare o osservare. Viaggiò in gran parte del mondo islamico, documentando le proprie osservazioni con metodo analitico. Ciò che lo rese un pensatore innovativo per la sua epoca fu il suo approccio. Non descriveva le città soltanto attraverso i loro nomi, ma ne studiavano i mercati, i prodotti economici, le unità di misura, le valute, le tradizioni locali e il tessuto sociale. La sua opera principale, la migliore ripartizione della regione per la loro conoscenza, è molto più di un semplice trattato di geografia. È un documento di geografia umana che restituisce un quadro dettagliato nel mondo del X secolo. La realtà storica che emerge è chiara. Mentre Gerusalemme era da secoli un centro sacro verso i cui convergevano persone provenienti da terre diverse, dalla stessa città nasceva una mente che osservava il mondo, lo studiava e ne lasciava testimonianza. La rete di conoscenza della Palestina non fu costruita soltanto da viaggiatori e geografi, anche i mercanti furono tra i principali protagonisti di questi scambi. Nablus, in particolare, grazie alla sua posizione geografica, era uno dei principali centri in cui si incrociava diverse rotte commerciali. I documenti d'epoca ottomana attestano i soliti legami commerciali dei mercanti di Nablus con città portuali come Jaffa, Haifa, Acre e Gaza, oltre che con Gerusalemme, Al-Khalil, il Cairo e Damasco. La questione centrale, tuttavia, non riguarda soltanto lo spostamento materiale delle merci. Quando un mercante trasportava tessuti,

0: portava con sé anche una cultura produttiva. Quando un prodotto a base di olio di oliva raggiungeva un'altra città, rendeva visibile anche il patrimonio economico e tecnico della terra da cui proveniva. Il sapone di Nablus non è uno degli esempi più concreti. Prodotto tradizionalmente cambiando olio di oliva, acqua e lichimia, questo sapone è stato tramandato di generazione in generazione all'interno di laboratori familiari. Dal 2024, l'inclusione di questa tradizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO ha riconosciuto a livello internazionale come un sapere artigianale possa sopravvivere non attraverso i testi scritti, ma grazie alla trasmissione pratica delle competenze da maestro ad apprendista. La mobilità delle persone in Palestina ha lasciato tracce profonde anche nei campi della medicina e della farmacologia. Una delle figure più rappresentative di questo patrimonio fu il medico Muhammad al-Tamimi, attivo a Gerusalemme nel X secolo. Formatosi in medicina a Gerusalemme e specializzato sì nella preparazione dei medicinali a base di piante locali, al-Tamimi si recò successivamente in Egitto per approfondire i propri studi. Le fonti biografiche che ne raccontavano la vita e l'attività riferiscono che a Gerusalemme lavorò alla preparazione di composti medicinali sperimentali e di complessi antidoti noti come tiriac utilizzati contro gli avvelenamenti. In seguito trasferì queste conoscenze negli ambienti medici egiziani. I contributi di al-Tamimi alla letteratura medica furono ripresi e consultati da numerosi medici del mondo islamico nei secoli successivi. Un metodo terapeutico sviluppato a Gerusalemme poteva raggiungere l'Egitto e essere approfondito in un altro trattato medico e inserirsi in una rete di scambi che attraversava i continenti. Considerati nel loro insieme, tutti questi dati storici mostrano quanto sia riduttivo definire la Palestina semplicemente come un corridoio di passaggio tra Oriente e Occidente. Il concetto di passaggio, infatti, descrive un movimento essenziale passivo. La Palestina, invece, era un centro vitale in cui persone, prodotti, tecniche, idee si incontravano, si mescolavano e davano vita a nuove forme di conoscenza. Lungo le strade sorgevano le città. Al centro della città si trovavano i mercati. Nei mercati lavoravano artigiani e mercanti, studiavano allievi e operavano medici. E ciò che circolava attraverso questa rete non era soltanto valore economico, ma anche informazione, esperienza, abilità tecnica e memoria collettiva. Per questo motivo, leggere la storia della Palestina esclusivamente attraverso i conflitti, i confini e le crisi politiche significa adottare una prospettiva incompleta. La storia più profonda della Palestina è quella delle persone che hanno prodotto, imparato, trasportato e trasmesso conoscenze. Il viaggio del sapere, tuttavia, non si limitava ai manoscritti custoditi nelle biblioteche e agli appunti dei viaggiatori. Alcune conoscenze venivano annotate nei quaderni degli allievi, altre si conservavano in testi celebri, altre ancora vivevano direttamente nelle mani degli artigiani e nelle loro attività. La forma di un materiale, la temperatura di un forno, la consistenza di un impasto e il momento giusto per intervenire. Erano conoscenze concrete che non sempre si traducevano in formule scritte, ma venivano trasmesse da maestro ad apprendista attraverso l'osservazione e l'esperienza. Perché a volte la memoria di una città e di un popolo non è custodita sugli scaffali dei libri, ma nelle mani di un artigiano che lavora davanti alle braccia ardenti. Ma come si trasformavano queste conoscenze, trasmesse lungo le strade, in un mestiere e un'arte davanti al fuoco ardente di Al-Khalil? Nella prossima puntata seguiremo le tracce dell'antico legame tra i maestri vetrai di Al-Khalil e il fuoco, scoprendo i segreti della lavorazione tramandati di generazione in generazione. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi 13 ottobre, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione italiana via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4 a 958 MHz. Proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito web www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie approfondimenti dal mondo, dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste. Oggi sono Mehtap Yıldız, sarò con voi.

Ora leggiamo i principali titoli di oggi, 13 ottobre. Erdogan condanna gli attacchi della milizia Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. L'Arabia Saudita prolunga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi. Zelensky accusa la Russia di aver colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio della tregua. Trump lascia intendere un possibile incontro con Kim Jong-un della Corea del Nord. E l'indice globale di povertà delle Nazioni Unite aumenta per la prima volta dal 2010. Ora passiamo al notiziario. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato i sanguinosi attacchi perpetrati dalla milizia Houthi contro l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh. Parlando al termine di una riunione di gabinetto lunedì, Erdogan ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, comprese quelle dei pellegrini dell'Umra. Ha affermato che la Turchia è al fianco dell'Arabia Saudita contro gli attacchi che violano la legge e l'umanità. Erdogan ha lanciato un appello alla pace e alla stabilità in tutta la regione, avvertendo che le zone di conflitto si stanno estendendo dal Libano allo Yemen e all'Iran. L'Arabia Saudita prolunga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh dopo gli attacchi. L'Arabia Saudita ha esteso la sospensione delle operazioni presso l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh, a seguito di molteplici attacchi da parte della milizia Houthi. L'autorità generale per l'aviazione civile ha dichiarato che la chiusura consentirà ai funzionari di verificare la sicurezza delle strutture aeroportuali e la loro operatività. Secondo Flightradar24, la sospensione è stata prorogata fino alle 21 del 17 ottobre, interessando circa 700 voli al giorno. Zelensky accusa la Russia di aver colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio della tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver colpito una centrale elettrica a Kharkiv dopo che il presidente statunitense Donald Trump aveva annunciato un cessate il fuoco nel settore energetico. Zelensky ha affermato che l'Ucraina appoggia la proposta, ma non ha ancora visto prove che Mosca abbia accettato di interrompere gli attacchi alle infrastrutture energetiche. Domenica Trump ha annunciato che Russia e Ucraina avevano raggiunto un accordo per fermare tali attacchi, ma il Cremlino non ha confermato l'intesa.

Trump lascia intendere un possibile incontro con Kim Jong-un della Corea del Nord. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il suo tour in Asia. Parlando alla Casa Bianca, Trump ha affermato che un incontro è possibile e ha sottolineato di andare d'accordo con Kim. I due leader hanno tenuto diversi incontri storici durante il primo mandato di Trump nel tentativo di affrontare il programma nucleare nordcoreano. E l'indice globale di povertà delle Nazioni Unite aumenta per la prima volta dal 2010. L'indice globale di povertà delle Nazioni Unite è tornato a salire per la prima volta dal 2010, anno in cui è stato introdotto. Di conseguenza, il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema nel mondo ha raggiunto quota 1,2 miliardi. Secondo un rapporto elaborato congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo e dall'Oxford Poverty and Human Development Initiative, il numero di persone che lottano contro la povertà estrema è aumentato di 51,5 milioni in un solo anno. A pagare il prezzo più alto sono ancora una volta i bambini. I più piccoli, che rappresentano oltre la metà della popolazione colpita, lottano quotidianamente per sopravvivere a una situazione caratterizzata da molteplici privazioni, tra cui la fame, l'esclusione scolastica e la mancanza di accesso all'acqua potabile e all'elettricità. I funzionari del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, sottolineando che la crescita demografica ha contribuito a questo aumento, hanno ricordato che dei 108 paesi in via di sviluppo presi in esame sono disponibili dati aggiornati soltanto per 13. L'organizzazione ha infine ribadito che il quadro emerso dovrebbe rappresentare un vero e proprio campanello di allarme per il mondo intero. Cari ascoltatori, avete ascoltato il notiziario.

Gli uomini e le donne originari della terra di Palestina non si sono limitati a percorrere strade. Dai luoghi che hanno raggiunto hanno portato con sé conoscenze, le hanno trasformate e le hanno riportate nella propria terra. Se apriamo una carta geografica, la Palestina appare come una crocevia strategico affacciato sulla costa orientale del Mediterraneo, ma la sua storia va ben oltre la sua posizione geografica. Per secoli questa terra è stata attraversata da un intenso e costante movimento di persone. Si arrivava a Gerusalemme e si ripartiva da Gerusalemme. Le carovane in partenza da Gaza e dalle città costiere trasportavano merci. I mercanti di Nablus costruivano reti commerciali regionali. Le vie del pellegrinaggio, i caravanserragli, le stazioni di posta e i porti formavano una rete interconnessa. In particolare, i ponti e la stazione di posta costruite durante il periodo mamelucco lungo la principale direttrice a nord di Gaza testimoniano chiaramente il ruolo cruciale della Palestina nella rete di comunicazione e trasporto tra Egitto e la Siria. È proprio qui che dobbiamo fermarci a riflettere. Quando le persone si spostavano da una città all'altra, portavano con sé soltanto i propri averi, oppure queste strade costituivano anche un gigantesco sistema di trasmissione del sapere. Al centro di questa rete di mobilità c'era sempre Gerusalemme. Grazie alla sua sacralità, la città non si limitava ad ospitare i visitatori, ma favoriva anche un intenso e articolato movimento di persone tra Oriente e Occidente. Pellegrini musulmani, cristiani, mercanti, medici, studiosi e amministratori raggiungevano la Palestina attraverso itinerari diversi. Alcune strade conducevano direttamente a Gerusalemme, altre a Gaza o a Al-Khalil, mentre altre ancora si immettevano nelle principali arterie che collegavano Damasco e il Cairo. Le strade della Palestina, dunque, non erano semplici linee tracciate sulle carte geografiche. Grazie a questa rete dinamica, le notizie raggiungevano terre lontane, le tecniche di produzione venivano trasferite da un mercato all'altro e le formule mediche passavano da un medico a un altro. Le strade della Palestina erano percorsi non soltanto geografici, ma anche di conoscenza e memoria. Una delle figure più straordinarie emerse da questa rete fu Shams al-Din al-Maqdisi, nato a Gerusalemme nel X secolo. Il suo stesso nome portava impresso il legame con la terra di origine, al-Maqdisi, cioè di Gerusalemme.

Nato a Gerusalemme nel 945-946, al-Maqdisi non considerava la geografia una semplice descrizione dei luoghi da visitare o osservare. Viaggiò in gran parte del mondo islamico, documentando le proprie osservazioni con metodo analitico. Ciò che lo rese un pensatore innovativo per la sua epoca fu il suo approccio. Non descriveva le città soltanto attraverso i loro nomi, ma ne studiavano i mercati, i prodotti economici, le unità di misura, le valute, le tradizioni locali e il tessuto sociale. La sua opera principale, la migliore ripartizione della regione per la loro conoscenza, è molto più di un semplice trattato di geografia. È un documento di geografia umana che restituisce un quadro dettagliato nel mondo del X secolo. La realtà storica che emerge è chiara. Mentre Gerusalemme era da secoli un centro sacro verso i cui convergevano persone provenienti da terre diverse, dalla stessa città nasceva una mente che osservava il mondo, lo studiava e ne lasciava testimonianza. La rete di conoscenza della Palestina non fu costruita soltanto da viaggiatori e geografi, anche i mercanti furono tra i principali protagonisti di questi scambi. Nablus, in particolare, grazie alla sua posizione geografica, era uno dei principali centri in cui si incrociava diverse rotte commerciali. I documenti d'epoca ottomana attestano i soliti legami commerciali dei mercanti di Nablus con città portuali come Jaffa, Haifa, Acre e Gaza, oltre che con Gerusalemme, Al-Khalil, il Cairo e Damasco. La questione centrale, tuttavia, non riguarda soltanto lo spostamento materiale delle merci. Quando un mercante trasportava tessuti, portava con sé anche una cultura produttiva. Quando un prodotto a base di olio di oliva raggiungeva un'altra città, rendeva visibile anche il patrimonio economico e tecnico della terra da cui proveniva. Il sapone di Nablus non è uno degli esempi più concreti. Prodotto tradizionalmente cambiando olio di oliva, acqua e lichenia, questo sapone è stato tramandato di generazione in generazione all'interno di laboratori familiari. Dal 2024, l'inclusione di questa tradizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO ha riconosciuto a livello internazionale come un sapere artigianale possa sopravvivere non attraverso i testi scritti, ma grazie alla trasmissione pratica delle competenze da maestro ad apprendista. La mobilità delle persone in Palestina ha lasciato tracce profonde anche nei campi della medicina e della farmacologia. Una delle figure più rappresentative di questo patrimonio fu il medico Muhammad al-Tamimi, attivo a Gerusalemme nel X secolo. Formatosi in medicina a Gerusalemme e specializzatosi nella preparazione dei medicinali a base di piante locali, al-Tamimi si recò successivamente in Egitto per approfondire i propri studi. Le fonti biografiche che ne raccontavano la vita e l'attività riferiscono che a Gerusalemme lavorò alla preparazione di composti medicinali sperimentali e di complessi antidoti noti come tiriac utilizzati contro gli avvelenamenti. In seguito trasferì queste conoscenze negli ambienti medici egiziani. I contributi di al-Tamimi alla letteratura medica furono ripresi e consultati da numerosi medici del mondo islamico nei secoli successivi. Un metodo terapeutico sviluppato a Gerusalemme poteva raggiungere l'Egitto e essere approfondito in un altro trattato medico e inserirsi in una rete di scambi che attraversava i continenti. Considerati nel loro insieme, tutti questi dati storici mostrano quanto sia riduttivo definire la Palestina semplicemente come un corridoio di passaggio tra Oriente e Occidente. Il concetto di passaggio, infatti, descrive un movimento essenziale passivo. La Palestina, invece, era un centro vitale in cui persone, prodotti, tecniche, idee si incontravano, si mescolavano e davano vita a nuove forme di conoscenza. Lungo le strade sorgevano le città.

0: Al centro della città si trovavano i mercati. Nei mercati lavoravano artigiani e mercanti, studiavano allievi e operavano medici. E ciò che circolava attraverso questa rete non era soltanto valore economico, ma anche informazione, esperienza, abilità tecnica e memoria collettiva. Per questo motivo, leggere la storia della Palestina esclusivamente attraverso i conflitti, i confini e le crisi politiche significa adottare una prospettiva incompleta. La storia più profonda della Palestina è quella delle persone che hanno prodotto, imparato, trasportato e trasmesso conoscenze. Il viaggio del sapere, tuttavia, non si limitava ai manoscritti custoditi nelle biblioteche e agli appunti dei viaggiatori. Alcune conoscenze venivano annotate nei quaderni degli allievi, altre si conservavano in testi celebri, altre ancora vivevano direttamente nelle mani degli artigiani e nelle loro attività. La forma di un materiale, la temperatura di un forno, la consistenza di un impasto e il momento giusto per intervenire. Erano conoscenze concrete che non sempre si traducevano in formule scritte, ma venivano trasmesse da maestro ad apprendista attraverso l'osservazione e l'esperienza. Perché a volte la memoria di una città e di un popolo non è custodita sugli scaffali dei libri, ma nelle mani di un artigiano che lavora davanti alle brace ardenti. Ma come si trasformavano queste conoscenze, trasmesse lungo le strade, in un mestiere e un'arte davanti al fuoco ardente di Al-Khalil? Nella prossima puntata seguiremo le tracce dell'antico legame tra i maestri vetrai di Al-Khalil e il fuoco, scoprendo i segreti della lavorazione tramandati di generazione in generazione. Arrivederci.
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!